quest'ora i colleghi scordati li ho già. Chiusi nella toilette a farsi belli, ma che follia.

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina birichina.